0: Lezione numero 9. Il tempo. How is the weather today?
1: Che tempo fa oggi?
0: It is nice and cool. È bello e fresco.

Kongora soke ke bare soma. Toshiba li shushuba. Kongora se fafa de lu paper yuse. Ponte imparaggio. Bum brufum kitalisa. Ponte imparaggio. Bum brufum kitalisa.

kokorama soye te kuru maika moye tomburu fu kokorama du kutare pontem parajua bumburu fu kutare sa pontem parajua.